una mai prima tu che tu usan e va che sta passanza non da qua tutti come da qua tanto che non sa di camminare con sta che sta simile che non ha